0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:23.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Sono le 2:50.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 3 e 33 minuti.

0: Ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 3 e 54 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4:20.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Stai ascoltando
0: l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 5:21.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono le 5 e 57 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland. Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
1: Una specie di monumento?
0: Acqua?
1: Un monumento alla cucina di eccellenza?
0: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
1: Wow!
0: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
1: E la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
2: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate,

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 6 e 58 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
10: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
9: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
11: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi. A luglio in quest'aula ha già dimostrato di non credere a questa legge.
9: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
12: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
9: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei 2 popoli, 2 stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chiralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
13: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme, gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle 2 versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle 2 versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Soai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle 2 versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che studiando i catalizzatori notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale, un risultato potenziato negli anni da Kenzo Soai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle 2 versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
14: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare in

0: da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
1: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
2: Pensavo ad una luce
3: soft, dai toni caldi,
2: che sia intensa e bianchissima,
3: con i LED dimmerabili,
2: a piantana o a soffitto,
3: a diffusione dal pavimento.
4: Posso darvi un consiglio?
2: Sì?
4: Luce più!
5: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
7: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah, sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
9: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Preparati a finire sotto sopra.
1: Upside down.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Upside down.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Sin Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 7:31.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
4: Nostalgia. Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Liedholm, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti.

0: avanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato, stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere questioni professionali delicate. Coraggio! Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' come dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune sono al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
14: Radio Nostalgia.

0: Pronti ad iniziare una nuova giornata insieme? Buongiorno, buon giovedì dal vostro Andrea Secci. Oggi andiamo nel capoluogo toscano Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Nicola, che ieri è stato il più veloce ad inviarci la sua nota vocale. Sì, ha registrato il suo vocale, nome, città e tre canzoni, ce l'ha inviato al 338-6360-114. Mentre vanno le sue canzoni, fallo anche tu.
1: Ciao, sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions e Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions e Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo. Buona giornata a tutti.
1: Oggi il 3 per te ci ha portato a Firenze, chissà dove ci porterà domani, dipende da te. Sì, registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114. Se sei il più veloce ti riascolti domani a quest'ora su Nostalgia. Torniamo più tardi, tra poco arrivano le news. Un bacio per il momento dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sono le 8.
13: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
16: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
15: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Prilukin, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
17: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
15: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
18: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
15: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il Presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
19: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17,5 miliardi, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18,8 miliardi di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32,3 miliardi. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42,4 miliardi di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%, numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
20: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
20: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: In offerta lancio al 50%.
20: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
21: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
22: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: che stasera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con su Radio Nostalgia si balla e canta. La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.
1: Sono le 8 e 27 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi

0: Benzina 1005 standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
18: Pensavo ad una luce...
19: soft, dai toni caldi.
18: Che sia intensa e bianchissima.
19: Con i LED dimmerabili.
18: A piantana o a soffitto.
19: A diffusione dal pavimento.
20: Posso darvi un consiglio?
18: Sì?
20: Luce più!
21: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
22: Scopri di più su lucepiu.com.
23: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
24: Siamo amanti della pasta.
23: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
25: E anche basta con questo spot!
26: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
27: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
28: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
29: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, Centro Ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Sono le 8 e 58 minuti.
10: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
11: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico. L'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
16: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
18: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
10: Sono le 9 e 32 minuti.
11: Oh, oh, nostalgia.
9: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon giovedì 8 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Evodio e Reparata all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 ottobre l'allenatore Nils Lidom, Virna Lisi, Chevy Chase, Paul Hogan, Matt Damon, tutti attori, e ancora Ursula von der Leyen e Ethan dei Måneskin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 16° grado della bilancia, hai grande fiducia in te stesso e sei attratto dalla vita militare, nella quale potresti anche eccellere. Hai forza di volontà, coraggio e sei disposto a sacrificarti per un ideale. Il 16° grado bilancia è vantaggioso per lunghi viaggi, per le attività nel cinema o in ingegneria elettronica. Se il tuo oroscopo personale ha influssi positivi di altri pianeti, potrai ottenere successi davvero rilevanti. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Non buttiamo abiti e oggetti inutilizzati, ricicliamoli, mettiamoli in vendita, barattiamoli, così liberiamo la casa e intaschiamo anche qualche euro. Non c'è nulla di segreto oppure di nascosto che non venga prima o poi rivelato. Stiamo in campana. Toro, il nostro giovedì è tutto improntato sul lavoro, ideale per rimettere in ordine l'agenda per una ripresa a tutto tondo. Bastano un colpo di mano o un metodo collaudato per risolvere

0: le questioni professionali delicate. Coraggio! Gemelli, la luna quadrata scombina i nostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Se perdiamo di vista l'obiettivo, esagerare diventa facile. Concretizziamo un progetto con strategie mirate. Cancro, umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in noi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, i fatti seguono le parole. Leone, giornata favorevole alla realizzazione di un'iniziativa, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Stare un po' come dentro di noi ci fa stare bene. Una visione chiara della situazione mette in moto energie che possono aiutarci a realizzare gli obiettivi. Vergine, di passaggio nel segno, la luna alimenta l'efficienza e le abilità manuali. Sfruttiamole per manutenzioni, fai da te, modellismo. Le energie si focalizzano sui traguardi professionali e forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare. Coltiviamo la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri. Sul lavoro tranquilli, la fatica non si sente affatto quando le cose si fanno volentieri. Scorpione, la luna in sestile direziona verso traguardi tangibili le nostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento pure nello studio. Sagittario, la presenza della luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso ci rende efficaci e operativi nei compiti di tutti i giorni. Accogliamo con gioia un animaletto abbandonato. Il suo affetto ci ripagherà dell'impegno richiesto. Capricorno, un buon apporto di grinta e di chiarezza nelle idee rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Abbiamo voglia di agire, metterci in gioco senza lasciar demotivare dei dubbi? Facciamolo subito. Acquario, le questioni di eredità o la gestione del denaro comune è al centro dell'attenzione. Con un atteggiamento conciliante risolviamo qualche bega. Perché aspettare che arrivino i segnali del corpo per migliorare lo stile di vita? Diamoci da fare adesso. Pesci, per riuscire nell'intento di confutare le critiche che ci vengono mosse, esibiamo i fatti, parlano da soli. Togliamoci una bella soddisfazione dando prova che il nostro sesto senso possiede una sua logica. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Non c'è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che tu possa imporre alla libertà della mia mente. Virginia Woolf. Radio
1: Nostalgia. Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
2: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
3: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
4: PEDstampa.it.
5: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
6: Siamo amanti della pasta.
7: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi, è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Maisenza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 9:59.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccata. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia e in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ore italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
5: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
10: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
13: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sono le 10 e 32 minuti.
9: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra, il mare nel piatto.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi.

0: subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori, 1 chilometro di coda tra Incisa, Reggello e Firenze in Pruneta. Sulla Fipili, per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e in Pruneta, greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
8: Sono le 10:55.
9: Ora esatta di Radio Nostalgia, e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
12: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante. Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
11: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere e sabato, insieme alle qualifiche, c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura

0: nei Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il tip.
1: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 11:36.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
7: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi, è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
8: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
9: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di valico. Sulla Fipili in direzione mare, a causa di materiali dispersi, code tra Scandicci e Lastra Assigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: insieme, ben ritrovati. Questa è Radio Nostalgia, questo è il 3 per te. Ogni giorno siete voi ad alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Vuoi essere protagonista di domani? Registrala ora, nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri Nicola.
1: Ciao, sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions, Alive dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Ciao, sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions e Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo. Buona giornata a tutti.
1: In questa giornata un po' uggiosa, a farla da padrona è come sempre la musica, la più bella, quella degli anni 70, 80, 90, che ogni giorno a quest'ora la scegliete voi, la annunciate voi con le vostre note vocali. Ieri Nicola è stato il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Registra ora il tuo 3 per te, nome, città e tre canzoni, con un vocale e inviamelo subito al 338-6360-114. Domani potresti riascoltarti in diretta qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino d'Equiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
11: Sono le 12 e 3 minuti.
12: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilico e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
16: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
17: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
18: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
19: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
20: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto in

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
5: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
11: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
3: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sono le 12 e 53 minuti.
4: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera, scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
7: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
8: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini! Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
6: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transizione transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
6: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Jacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde. Si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente, da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport Abodi. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
10: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiude a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da 6 tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon. Deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta iliotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027. E si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
11: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
10: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
14: Wow!
13: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
14: Wow!
13: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
14: Wow, wow!
13: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
14: E a Prato, in viale Montegrappa.
13: Offerta valida fino a fine mese.
15: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con 2 DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
16: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
17: Pensavo ad una luce
18: soft, dai toni caldi,
17: che sia intensa e bianchissima,
18: con i LED dimmerabili,
17: a piantana o a soffitto,
18: a diffusione dal pavimento.
19: Posso darvi un consiglio?
17: Sì?
19: Luce più.
20: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
21: Scopri di più su lucepiu.com.
22: Radio Nostalgia.

0: tornare dall'altra parte su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down, un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro.

0: Anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 13:32.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
5: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No,
14: mi senti?
15: Niente, ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
0: Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Nostalgia, Nuova Come Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 13:56.
5: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
9: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
3: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bona un bellina sta macchinina!
12: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
13: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con 2 DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Preparati a finire sotto sopra. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
9: Sono le 14 e 31 minuti.
10: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebimè.

0: 30 gradi, mentre al centro-nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
5: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6 si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e la Strassegna in direzione Mare. Treni a causa dell'allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina è sospesa tra Marradi e Faenza.

0: ha attivato un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social e sui siti Trenitalia RFI. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

0: Insieme, ben ritrovati, questa è Radio Nostalgia, questo è il 3 per te. Ogni giorno siete voi ad alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Vuoi essere protagonista di domani? Registrala ora, nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri Nicola.
1: Ciao, sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions, The Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions e Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo. Buona giornata a tutti.
1: In questa giornata un po' uggiosa, a fare la padrona è come sempre la musica, la più bella, quella degli anni 70, 80, 90, che ogni giorno a quest'ora la scegliete voi, la annunciate voi con le vostre note vocali. Ieri Nicola è stato il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Registra ora il tuo 3 per te, nome, città e tre canzoni, con un vocale e inviamelo subito al 338-6360-114. Domani potresti riascoltarti in diretta qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono le 14:57 minuti.
11: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste, il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
17: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
18: PEBstampa.it.
19: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
19: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava, ti meriti una super bistecca in eccellenza del Masseto.
18: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: Radio Nostalgia.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian

0: Beyond di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 15 e 31 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 396 si registrano rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Lastra Assegna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa di lavori invece sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, direzione Firenze. Treni a causa dell'allerta meteo attualmente in corso, prorogata fino alla tarda mattinata di domani la sospensione.

0: apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: In offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAG 433, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
5: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
4: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
6: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
2: Pensavo ad una luce...
3: soft, dai toni caldi.
2: Che sia intensa e bianchissima.
3: Con i LED dimmerabili.
2: A piantana o a soffitto.
3: A diffusione dal pavimento.
4: Posso darvi un consiglio?
2: Sì?
4: Luce... più!
5: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast, le finestre di design.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Sono le 15 e 54 minuti.
11: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
12: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la Premier in un post sui social. Tra le novità previste, nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato Premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona, non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
15: Wow!
14: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
15: Wow!
14: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
15: Wow!
14: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
15: e a Prato in Viale Montegrappa.
16: Offerta valida fino a fine mese.
17: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
18: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
19: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
9: Sono le 16 e 32 minuti.
10: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!

0: Guasta un passaggio a livello provocato da un veicolo a San Giuliano Terme. I convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia. Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare, nel piatto.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere €30 di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a €49 più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bada, è bellina sta macchinina.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 16 e 57 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese, alfiere della Mercedes, ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i Centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato un nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le pre-qualifiche e il warm-up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
6: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
6: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
6: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
8: E a Prato, in viale Montegrappa.
6: Offerta valida fino a fine mese.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Bada un'ella bellina sta macchinina!
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
14: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
15: No,
14: mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: Pensavo ad una luce
19: soft, dai toni caldi,
18: che sia intensa e bianchissima,
19: con i LED dimmerabili,
18: a piantana o a soffitto,
19: a diffusione dal pavimento.
20: Posso darvi un consiglio?
18: Sì?
20: Luce più!
21: Luce più metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
22: Scopri di più su lucepiu.com.
23: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: A mille anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo. È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
9: Sono le 17:31 minuti.
10: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia nelle prossime ore porterà nuvole e piogge in diverse zone del centro-nord, soprattutto regioni settentrionali e versante tirrenico, fino ad arrivare alla Campania. Il tutto sarà accompagnato in queste zone anche da un calo delle temperature e attenzione, non escludiamo anche qualche temporale, quindi precipitazioni di forte intensità. In attesa invece le estreme regioni meridionali, dove però domani anche lì arriveranno nuvole e piogge. Al sud però per il momento, a causa anche di venti meridionali, clima particolarmente mite, riusciamo ancora a sfiorare i 30 gradi, da domani temperature però in diminuzione anche lì. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente al chilometro 38, 4 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni per un guasto a un passaggio a livello provocato da un veicolo a San Giuliano Terme. I convogli percorrenti la linea Pisa-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per il posizionamento di un autogru dalle 22 di stasera fino alle 5:30 di domani 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: insieme, ben ritrovati. Questa è Radio Nostalgia, questo è il 3 per te. Ogni giorno siete voi ad alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Vuoi essere protagonista di domani? Registrala ora, nome, città e tre canzoni e inviamela subito al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri Nicola.
1: Ciao, sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions, Alive dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: sono Nicola da Firenze, volevo ascoltare Still Loving You degli Scorpions e Live dei Pearl Jam e Caroline degli Status Quo. Buona giornata a tutti.
1: In questa giornata un po' uggiosa, a farla da padrona è come sempre la musica, la più bella, quella degli anni 70, 80, 90, che ogni giorno a quest'ora la scegliete voi, la annunciate voi con le vostre note vocali. Ieri Nicola è stato il più veloce, domani potrebbe toccare a te. Registra ora il tuo 3 per te, nome, città e tre canzoni, con un vocale e inviamelo subito al 338-6360-114. Domani potresti riascoltarti in diretta qui su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, La Veglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
6: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
6: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
6: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
8: E a Prato, in viale Montegrappa.
6: Offerta valida fino a fine mese.
9: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
10: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
11: Radio Nostalgia.

0: gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R.

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Monte Catini Terme. Passiamo sulla FIPI, lì anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze, per il posizionamento di un'autogru dalle 22 di stasera fino alle 5.30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: breve e lungo termine di auto, minicare e furgoni anche a 6 posti.
1: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
2: Bona un bellina sta macchinina!
3: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
11: Sì, ma levatelo dei strisvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no.
10: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Sono le 19.
14: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
15: Radio Nostalgia, giornale radio.
16: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
17: L'economia.
16: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Lo mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
18: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
16: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
9: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
17: Wow!
9: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
17: Wow!
9: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
17: Wow, wow!
9: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
19: E a Prato, in viale Montegrappa.
9: Offerta valida fino a fine mese.
20: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
21: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da €109 al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo €7.459, 36 rate, rata finale €14.691. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
23: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce l'Umea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. L'Umea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
24: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
25: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
26: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a €49 più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
27: Bona, è bellina sta macchinina.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire: ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia nelle prossime ore porterà nuvole e piogge in diverse zone del centro-nord, soprattutto regioni settentrionali e versante tirrenico, fino ad arrivare alla Campania. Il tutto sarà accompagnato in queste zone anche da un calo delle temperature e attenzione, non escludiamo anche qualche temporale, quindi precipitazioni di forte intensità. In attesa invece le estreme regioni meridionali, dove però domani anche lì arriveranno nuvole e piogge. Al sud però per il momento, a causa anche di venti meridionali, clima particolarmente mite, riusciamo ancora a sfiorare i 30 gradi, da domani temperature però in diminuzione anche lì. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
9: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
10: No.
9: Mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze per il posizionamento di un autogru dalle 22 di stasera fino alle 5:30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

Trovati, io sono Andrea Secci, c'è pronto Fabio R come ogni sera a suonarci la migliore musica degli anni 90 e voi siete pronti a ballare con noi non solo stasera ma anche venerdì prossimo, il 16 di ottobre. Vi aspettiamo al Dancing Papillon di Piano di Momio per la prima data del tour invernale di Back to 90s. Ci sarò io, ci sarà Fabio R, ci sarà Luca Giorgi, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri, tanti gadget, gli amici di Nuovo Comauto, ma soprattutto vi riporteremo indietro nel tempo. Grandi e piccini, vi aspettiamo venerdì 16 al Dancing Papillon di Piano di Momio. Adesso sapete cosa facciamo? Partiamo! Ciao.

0: Ok, so you're Brad.
1: E anche stasera le abbiamo ballate e cantate tutte. Ci ritroviamo domani sera alle 19.30, sempre qui su Radio Nostalgia con la migliore musica degli anni 90. Questo è Back to 90, questa è Radio Nostalgia. Tra poco arrivano le news, noi torniamo domani.
2: Siete pronti? Preparatevi a vedere tutto con occhi nuovi. Sabato 10 ottobre dalle 17, grande inaugurazione del nuovo centro ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Brindisi, zucchero filato, gelato, attività e giochi per i bambini e soprattutto Radio Nostalgia in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme una grande festa. Sabato 10 ottobre dalle 17, centro ottica Lucca. Più spazio alla visione, più spazio alla festa.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Laveglia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
8: Sono le 20 e 6 minuti.
9: Ora esatta di Radio Nostalgia e vi ricordo che da Riccardo Corredi nuova linea materassi a prezzi vecchi in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Dem Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
12: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a 1 sola per il Senato.
11: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
13: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stoppa i mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
11: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A, giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
14: All'orizzonte la ripresa della Champions. Mercoledì, tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno, incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20.45 Napoli-Frosinone ospiti a +3 sui partenopei. Domenica, detto di Como-Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a -1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
16: Wow!
15: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
16: Wow!
15: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
16: Wow, wow!
15: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
17: E a Prato, in viale Montegrappa.
15: Offerta valida fino a fine mese.
18: Ci sono sapori che non si inventano, si tramandano. Da un vecchio libro di ricette di famiglia nasce Lumea. La tradizione ligure e spezzina incontra una cucina contemporanea, fatta di mare, territorio e voglia di stare insieme. Lumea, cucina conviviale, a bocca di magra. Il mare nel piatto.
19: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
20: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
21: Bada un'è bellina sta macchinina!
22: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci.
3: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 20 e 29 minuti.
8: Ora esatta di Radio Nostalgia. E vi ricordo che da Riccardo Corredi, nuova linea materassi a prezzi vecchi, in offerta lancio al 50%. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in transito sull'Italia nelle prossime ore porterà nuvole e piogge in diverse zone del centro-nord, soprattutto regioni settentrionali e versante tirrenico, fino ad arrivare alla Campania. Il tutto sarà accompagnato in queste zone anche da un calo delle temperature e attenzione, non escludiamo anche qualche temporale, quindi precipitazioni di forte intensità. In attesa invece le estreme regioni meridionali, dove però domani anche lì arriveranno nuvole e piogge. Al sud però per il momento, a causa anche di venti meridionali, clima particolarmente mite, riusciamo ancora a sfiorare i 30 gradi, da domani temperature però in diminuzione anche lì. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
11: Wow!
10: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
11: Wow!
10: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
11: Wow, wow!
10: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
12: E a Prato, in viale Montegrappa.
10: Offerta valida fino a fine mese.
6: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
14: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
6: Radio Nostalgia.

0: like a rainbow.
1: Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down, un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

Synth, Neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Cheers.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Sono le 20 e 55 minuti.
5: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
6: Pensavo ad una luce
7: soft, dai toni caldi,
6: che sia intensa e bianchissima,
7: con i LED dimmerabili,
6: a piantana o a soffitto,
7: a diffusione dal pavimento.
8: Posso darvi un consiglio?
6: Sì?
8: Luce più!
9: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
10: Scopri di più su lucepiu.com.
11: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
12: Apuania Petland.
11: Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua?
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava! Ti meriti in pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. RiccardoCorredi.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
5: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
6: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
7: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Oh, oh, nostalgia. Radio Nostalgia.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90.
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 23:27.

0: anche stasera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con
1: su Radio Nostalgia si balla e canta.
0: La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
2: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.
3: È mezzanotte e due minuti.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: È mezzanotte e 32 minuti.
4: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 54 minuti.
3: Nostalgia.
4: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
5: Buon venerdì 9 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e i Dionigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 ottobre il grande scrittore Cervantes, l'attore Jacques Tati, la nostra Ottavia Piccolo, John Lennon e Federica Sciarelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della bilancia, hai una personalità versatile e forte. Il tuo fisico rimarrà giovanile fino a età avanzata e anche i tuoi sentimenti. Sei eloquente, capace e portato a essere capo di grandi industrie. Hai uno spirito di libertà fortemente sviluppato che potrebbe anche portarti a provare sfiducia nei confronti del prossimo. Hai senso critico eccellente e spesso usi questo dono per smascherare i difetti degli altri. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e anche se le questioni di principio ci vedono ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene. La salute è buona, però sarebbe bene fare l'iscrizione in palestra, ci aiuterà a mantenerci in forma. Toro, giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento, non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore. Buono lo spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee, adattiamole alla situazione attuale. Gemelli, una miscela ben dosata di razionalità e fantasia rende l'atmosfera perfetta per tutte le attività creative. Un punto a favore poi ce lo regala Plutone, che inizia a solleticare il desiderio di storie ed esperienze nuove. Cancro, la luna in quadrato complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Niente di serio, soltanto un lieve disagio, che non ci permette però di apprezzare la fortuna che ci è capitata. Leone, si presenta un venerdì all'altezza delle aspettative, grandiose come sempre. Un viaggio istruttivo, una mostra d'arte. Oggi può succedere di tutto. Se siamo single, innamorarci perdutamente e le coppie magari invece scoppiare. Vergine, si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiviamo la fiducia nelle nostre prerogative possiamo ottenere risultati al di sopra delle nostre più rosee previsioni. Investiamo l'energia a disposizione per definire gli spazi e non permettiamo intrusioni nei nostri affari. Bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative. Clima animato da un filo di vivacità promossa dalle stelle, dinamismo e forza di volontà ci accompagnano. Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri ci consente di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo dobbiamo anche ogni tanto moderare la velocità. Sagittario, la luna in bilancia annuncia una giornata pacifica, serena, ma affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici, dedicarci al benessere, affrontare con coraggio una faccenda spinosa. Capricorno, un progetto ambizioso frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo poi il suo consiglio. Voglia di riposo e di complicità, ma non siamo noi a condurre il gioco. La passione felicemente ci stupisce. Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo? Concediamoci una bella escursione in una città d'arte, senza preoccupazioni, ritardi o code in autostrada. Buona giornata! Pesci, la positività del ritmo odierno è l'elasticità mentale. Facciamo la nostra. Accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi. Si preannunciano incontri da togliere il sonno. Che l'amore della nostra vita sia proprio dietro l'angolo. Auguri. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è tratta da La grammatica delle fantasie e dice così: sbagliando si impara è un vecchio proverbio, il nuovo potrebbe essere sbagliando si inventa. Gianni Rodari.
3: Radio Nostalgia.
0: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: È 1:28.
2: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sogno.

0: ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: È 1:55.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.